0: No, no.
1: Passami un refund.
0: Godo di giuggiole stasera fino a mezzanotte. Tu sei un po' sdrucciolato.

da cucciola. Soffre il solletico, il cuore lo sai che va in solucchero. Quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.

dice: per un niente andiamoci piano, andiamoci piano. C'è un violino per te, ma cosa ne sai?